è un Lourinho, Lourinho più grande del mondo, e fa la José de Chorrillos. Quiero mandar saludos a mis mellizos, que cumplieron ayer 21